famulo ascolta e qua e zazia e nera di comunitaria embora tenga un raio molto corto entra di comunitaria sa colomio alle solano tambe in ma tecnologia na monta in ma tecnologia ngen ma WhatsApp ma redi sociais na sa vuoi alle solano scuti lo qua si asciwa ka kama grupo lao ene funzi kama na sa vuoi alle solano scuti